Il tipo speciale con i miei gamboni, star nei pasticci e ramioni e toni. Splendido orizzonte, ogni cosa è squisita, e il vostro rosso vi invita, e tessimo compagno che non si cura.

0: Fa provare quanto spiaccia un passo lento.
1: Ti razza un po' di passo.
2: Oh,
1: quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: al tenir, prendimi poi senza misura, l'avventura, l'avventura.
1: Madonna, prova a farmi, assorbi anch'io.
0: Ma qui si può

0: faccia grazia.
1: Poi che vuol ch'io vada, obbedirò per non tenerla bada.
2: Signori,
3: sì.
2: Ecco in arnese, tanto vostro devoto. Il mio nome c'è noto, il rimedio è palese.
3: Ah,
2: questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re tesoro tale non vento al beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia c'ha si sa due che sia. Hanno ci amo di volte esaminato, riviste approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi patenti. Signori,
3: allora,
2: io non sono uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro, che si potrebbe pagare ogni denaro.
4: Quanto vale?
2: Mernese, quanto fa?
4: Quanto, dai, allora?
2: Sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tenghiate per vero servitore? Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
5: Un Giulio.
2: Il resto con cantar qualche canzoni e

0: che non si acerba, e per tutto andar voglio con la furon scoperta. A che principalmente serve per beneficio dei mortali, segreto sì eccellente, accendomi mille male, cattari che nasco dalla testa, per fucilla il vigore lo sostenta, per servi ed augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il volore, solidi l'umor fecandi, purifica le vene, lega il cuore.
1: Che più?
0: Che più? Fatti ritorni l'appetito. Or l'ovra il cervello,
2: datemene una presa a becco vieglio.
0: Parla che curi, che nottati si sonne le ricette.
3: Oh,

0: ora scendo.
1: Perché?
0: Del resto io non so dar canzone.
2: Signori, non perdete l'occasione.
3: Che fate? Diversi casi di giorrazzi.
4: Pare che ci vogliate effettuoni. Cacciate dalle borse sti testoni.
1: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto fa fuori di dare un giulio. Mi vuole far vedere la liberalità della mia mano. Il vasetto minore altrove si è pagato un mezzo scudo.
0: Corvi

0: trovare la virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: che l'aver cento tesori e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. Cittadi fazzoletti allegrimente e tu sali da spasso a questa gente
2: alle belle ventarole con ottave e con voti di bellissima invenzione per dar gusto alle persone. Disfogliate, figurate, miliate, ce ne compra, ce ne vuole alle belle ventarole.
3: Via, canta per tua vita qualche nuova canzone.

0: schifo, il suor d'Ariello, dinti un boccatoro di anno grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
2: spegnere. Ora non tenti, ma sono i denti, e facchi non si spessi. Un povero uomo, come i tenti maschi, scarpati, schiaffi, prena questo segreto, l'usi due volte almeno la settimana e si tolga di me, se non è sana.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda e
1: russia. Porzio,
2: porzia, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paletto.
3: Ah!

0: bastardi.
1: Sì.
0: E preti un vostro figlio.
2: Ladro.
0: Che c'è? Che scampi guardi? Ospo d'una fusione in gran periglio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettare. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.